Nishara sarangu ba tsunghun shangchin gulugurga rangchong ka ba maa zongkar ni lamla chi di. Harkog chuwa zirjin di ni. Khalhu shuksa shali nikha yimi si xinji. Harkog chuwa hrtang da chichi tenbi samshunga gani longa shika kotalib. Longa di ndo ni zong domi nagtsa hrtig pochi yobi. Dabshig ji hrka.